baciar, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non far la sentinella.

Oggi sui ragazzi parco mai chi ne la da ilha do medo chi ne la da ilha do fragile.

Dormono a sonno pieno, meglio è per noi. Mi raccostei di quante catene d'oro adorno il collo, il seno. Ah, che bella fortuna! Vedi, vedi se puoi sciorre qualcuna. E faccenda, bel bello, bel bello, accostati pian pian.

0: Sciollo, bestia, poltron, già che fuggisti, avessi via portata la catena già sciolta. Tornaci, tornaci un'altra volta. No, pesci da fiumana, io v'andrò adesso e tu a rubare impara. Con qual destrezza gliela porto via? Osserva un po'.
1: Salute, signori

0: Perché ridi, postaccio da sgrugnoni? Adesso, se si sveglia, oh, che tempesta! Prendi, conserva questa.
1: Ma, sir, voila, voila!

0: star vero, sì signore, ventra pregnante.
1: E fosse a vedere me la scena, ma sai.
0: Svariate, star digiuna, e cena non rubatemi nessuna.
1: Diabla!
0: Do intendira, tua paesa?
1: Je suis parisien. Francais, francais!
0: Comma, di star francesa, alla larga!
1: Vuollevo!
0: No, costara, star gravida! Paura di francesa tenirmi creatura!
1: Venissi, venissi!
0: Nani, monsù, nani! Chi non ha vir?
1: Plus jornom, plus jornom!
0: Prosciutta noma tua, star a noma salata!
1: Il vostro
0: noma mia, star soppressata!
1: Je m'entends pas!
0: Mi pare non tenir!
1: Ah, furbasce, furbasce! Astor!
0: Porgi la me faccenda, presto, presto col tuo malanno!
1: Allo, allo, mi share compagnon!
0: Ahimè, giungir non posso, mi impedisce la pancia!
1: Spogliate questo vecchio e se fonda!
0: Oh, diavolo! Monsù, farò spogliarmi per ubbidirvi, ma non permettete che sia contaminata dalle mani di discreti villani.

0: alma mia, perché così sdegnosa? Con chi t'ama fidel? Se ti risolvi meco venir, io ti farò mia sposa.
1: Io sposa d'un infame, a un ladro, a un assassin.
0: Con sua licenza, fra questo ed una donna, io non fo differenza, se non di modo.
1: Come?
0: E giornalmente, chiunque vi si accosta,

voi, numi d'Averno, Proserpine e Plutoni, Idre, Cerberi, Sfingi, tempestose, tempeste,

Par che ci pigli gusto, non vorrei che fingendo, davvero poi, siccome dir si suole, avessi a dar di volta le carione. Ci vuol pazienza. Sol con questa astuzia scampar poté alla morte. Ma sento gente all'erba e li vieta. A tempo, chi la fa?

0: non disturbate le nostre conferenze che abbiamo con le stelle. Che bravate!
1: Niente, niente, signore! Posso secondarlo?
0: Venite qua! Vogliamo consolarvi. Che v'occorre? Parlate! Ma prietonia!

0: a componendo lunari, calendari, diari, notari, titolari e il vostro nome, ninfa vezzosa.
1: Come? Voi non siete astrologo?
0: Sì, bene.
1: E non sapete?
0: Non già, non già. De minimis non cura.

ora non occorre altro. L'ho pensata, vo' accostarmi pian piano, e se la vedo fare un piccolo moto, ritorno a fare il pazzo e non la credo.

mia, or sei soverchia, e quando o sbrigati a morir, o sorgi e vivi, par che batisca anch'io di modi convulsivi. Ah, questo è stato certo l'ultimo.

0: Se mi fin si pazzo fu per salvar la pelle, e non credere che quel modi sarà pazzo che gli dire, per meglio colorir la fizione avessi la condotti.
1: Ma ribaldone, questo ancor sai fare?
0: Il cuore me lo disse, con le mie mani mi dovrei strozzare.
1: Adesso tangestio.
0: No, ferma! Voglio io stesso render paghi i desir tuoi, perché morto mi fuoi, non ricuso morir. Co piedi miei vado a ripormi in man della giustizia, or lo vedrai. Ma prima sappi che scosi osservo gran copia di denar sotto quell'albero. Vedilo bene, a te lo lascio, e insieme udite, tutti udite, erbette, fronde, fiori, tigre, pantere, lupi, orsi, cignar.

Preso un quarto d'ore, ma alla mala bene correndo, arriverò dicendo te, bella, bella, bella, vengo a te, bella, bella, vengo a te,

0: prima di lasciarvi all'orchestra e a questo repertorio meraviglioso che stanno per suonare, volevo salutarvi con un brano che non è di Gershwin. Vi ho suonato It Ain't Necessarily So, che è una canzone di Gershwin. Questo brano che arriva invece è di un autore italiano che a suo modo ha molte...
1: Dakle, ovo je glas Stefana Bolanija. Ono objašnjava...